0: Senza dire ma senza sosto, ci ho perso un cima di arcana con la scena sta uscendo fuori in Italia. E ci va un pesce che si radiate, uè.
1: Ici, vous écoutez ici.